Isako goli azu bhanda bhole sainare asa jivanago. Kati ke bodhi sati.